faccia scura. Digiuni. Mi dice da borrascia. Mi lascia borrascia. Passiamo a fragile.